toma, tego dale, toma, to dale, toma, dale, toma, dale, toma, tego dale, toma, to dale, toma, toma, toma, dale, toma, tego dale, toma, to dale, toma, dale.